0: Ariamu at the Netcom site Galapa 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinmu.

0: Oh jama'a.
1: Hajiya Asabe, wannan tagumin kuma fa.
0: Tunanin makarantar Isar da Ahmad nake, a ce shekara da shekaru ba canji.
1: Kwantar da hankalinki uwar gida, wannan Naisira ne, wannan kuwa na Ahmad ne.
0: Binta Model School nake gani fa.
1: Kware kuwa uwar gida, ai abinta Model School ne kadan ƴaƴan ku za su samu ingantaccen ilimi game da tarbiyya daidai da tsarin addinin Musulunci. Bayan haka akwai gurin wasa na musamman tare da basu duk wani kariyar da ta dace tun daga shigowar su makaranta.

tashar Dambella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12252. Dambella TV, tauraro.

0: Energy Gala Power 2730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.